0: Zoé non è stato una stessa, eh?
1: Give me a lot number on that 795.
0: Let me get y'all something.